riassirei dal decoro alla gran madre. E poscia con le squadre di ribelli innocenti di Licaon rinnoverò gli esempi.

fonte un raggio di quel bello la mia divinità rende trafitta. Caramente un bello al suo fattor quel viso si potesse morir, avrebbe

Mercurio fa tondo che con denti melati e suadi ammollisci. Or corri or vola dietro alla fuggitiva, e rendendola priva

0: e farmi Dio per dar ristoro all'amoroso affanno.
1: Seguire il mio consiglio, usar l'inganno.
0: E come?

sotto quel sembiante ingegnoso amator con ilarante. Non fuggirà gli amplessi la rigida romita dell'attiva mentita. Ben delle frodi sei, artefice sagace, inventor raro. Chiuso, informe in digiuno, non saprà già le mie dolcezze. E se no te le fia, carrisco, carrisco in vite. Lascerei per cento ciuno e cento.